0: san
1: kalkal loktu doni kaziya kada kishana so da Greenland kishana doni larda fori ci sade di tare ida zana la tanza kandoro
0: kaso di jirisa din kaziya sandiya Greenland madakal turo
1: paraskram doni kasa di kamaye ndara sonin yim lada misal saya kaka jirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamila panturo